Dai sami conta l'istorio di un sambeguit per materno. Dai sami conta l'istorio di una volontà de ferre, di un gioventù passato, di una libertà volguito, dal via il sogno espertato, di una libertà.

chi l'albo della vittoria me l'ha mostro lì tua bei minorità scutro l'impero indiandi e tutto la sculus e scuroni saremmo la terra un segura.

Dai sami conta l'istorio di un sambeguit per materna. Dai sami conta l'istorio di una volontà de ferre, di una gioventù passato, di una libertà volguito, dal via il soi despertato, di una libertà.

l'albo della vittoria, me la mostro lì tua bei minorità scontro l'imperio indiani e tutto la sculus, la scolonizzeremo la terra, un segura.

chi l'albo della vittoria me l'ha mostro lui tua bei minorità scutro l'impero indiani e tutto la sculus la scolonizzare la terra un seguire te darei sosperto sin salere sam un seguire.